0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.